0: Da una nuova temporada, abbiamo che seguir trabalhando, migliorando, encontrar nuove idee. Io credo che non è la fine, è un principio del nuovo ciclo, questa derrota.
1: De Nova Jersey, Elcio Ramalho, Rádio França Internacional.
2: Agora 9 horas 14 minutos, seguimos com o melhor da música brasileira, ouvindo agora Cassiano em A Lua e Eu.